0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9 a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60 ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni, in caso contrario Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile Marocco 1-1, Turchia KO 2-0 con l'Australia, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Tehran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i 4 stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi ai mondiali è il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna-Capoverde, seguita alle 21 da Belgio-Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita-Uruguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la Premier Meloni sull'intesa annunciata da USA e Iran ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato, l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma, ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese, il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove per un totale di 27.884 classi, attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra, lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni sull'intesa annunciata da USA e Iran ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borgoibi, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio, Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni, che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz. Serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Pamphili dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un 50enne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con la accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità: si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche che prima, che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droghe e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciberà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho, atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto intanto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Dopo l'incendio locale, le costellazioni a Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone. I percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, mentre per gli studenti italiani coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero usufruito tre associazioni a delinquere. Il calcio, ora è ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, arrivata la firma quest'oggi dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingonia e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma verrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. Apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano la vicenda di Alicia e Sara di 16 e 12 anni, le due sorelline scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono comunque indagati per abbandono di minore. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai. Donald Trump è arrivato al G7 di Vienna. Se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare nulla, ha scritto il presidente americano in un post social, rimarcando quelle che sono le sue idee sulle politiche migratorie. Appena arrivata di Vienna anche Giorgia Meloni, quindi anche la premier giapponese Takaichi. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa prima del G7, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni dell'Unione Europea potrebbero essere revocate. Il calcio, quinto giorno di mondiali, oggi è il turno di due big europee, la Spagna di Yamal in campo dalle 18 contro Capoverde, in una gara che sembra dall'esito scontato, molto più equilibrata almeno sulla carta sarà la sfida tra Egitto e Belgio dalle ore 21 che concluderà questa serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay ed Iran, Nuova Zelanda. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Vienna, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca: non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi, in quanto dopo aver investito il coetaneo aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare prevista prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde alle 21, Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni, in caso contrario Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia KO 2-0 con l'Australia, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente.

0: Ambiente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina della Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Tehran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi ai mondiali è il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna Capoverde, seguita alle 21 da Belgio Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita Uruguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, è in visita a Roma. Ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi. Attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borgoibi, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi è in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo, la Guardia di Finanza che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio, Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni, che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz. Serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Pamphili dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un 50enne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con la accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità: si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno, cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche prima che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il ministero della difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droghe e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione. Un pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto intanto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 e Vienna in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Dopo l'incendio locale, le costellazioni a Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone. I percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, mentre per gli studenti italiani coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero usufruito 3 associazioni a delinquere. Il calcio, ora è ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, arrivata la firma quest'oggi dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingonia e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma verrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. E apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra a Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano la vicenda di Alicia e Sara di 16 e 12 anni, le due sorelline scomparse nella notte tra il 7 e 8 giugno da una casa famiglia Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono comunque indagati per abbandono di minore. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, in quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai. Donald Trump è arrivato al G7 di Vienna. Se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare nulla, ha scritto il presidente americano in un post social, rimarcando quelle che sono le sue idee sulle politiche migratorie. Appena arrivata di Vienna anche Giorgia Meloni, quindi anche la premier giapponese Takaichi. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa prima del G7, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni dell'Unione europea potrebbero essere revocate. Il calcio, quinto giorno di mondiali, oggi è il turno dei due big europee, la Spagna di Yamal in campo dalle 18 contro Capoverde, in una gara che sembra dall'esito scontato, molto più equilibrata almeno sulla carta sarà la sfida tra Egitto e Belgio dalle ore 21 che concluderà questa serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay ed Iran, Nuova Zelanda. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi, in quanto dopo aver investito il coetaneo aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. Quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise, nello specifico l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport, con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento, con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador. Svezia Tunisia

0: per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia-KO 2-0 con l'Australia, Germania-Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma d'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben-Gvir: l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Teheran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i 4 stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri

0: La città causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi ai mondiali è il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna-Capoverde, seguita alle 21 da Belgio-Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita-Uruguay. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno degli incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra ci sarà il vicepresidente Vance, da chiarire se sarà presente anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari, ha precisato. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano. Sanae Takaichi, la premier del Giappone, in visita a Roma. Ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre in questi minuti incontra la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito vieterà a breve l'uso dei social media per tutti i minori di 16 anni. Starmer ha chiarito che l'obiettivo del provvedimento è proteggere i bambini dai pericoli mentre navigano online. Un divieto simile era stato introdotto lo scorso anno dall'Australia. Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, attesa per il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma ufficiale del memorandum d'intesa è prevista venerdì prossimo a Ginevra. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha aggiunto poi che nei prossimi giorni ci saranno incontri preparatori. Per gli USA a Ginevra presente il vicepresidente Vance, da chiarire se ci sarà anche Trump. Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e USA. I principi sono chiari, ha precisato Meloni. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Visita a Roma per la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per Takaichi è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. Scandalo in Norvegia dopo che il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Calcio domani, Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono certi dell'approdo dell'ex Manchester United da Milanello. Col tecnico portoghese è tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale con uno stipendio da 3 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per Patente B in tutte le nostre sedi.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orva. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orva. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linee dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste, inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
9: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
8: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
10: Un'estate da bricconi con Brickhome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brickhome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream. Dai che ci siamo, è martedì, siamo sicuri? Allora, buongiorno a tutti. No, ho detto lunedì questa mattina, no, con gli amici già già chattiamo al mattino presto. Buongiorno a tutti da Betty, eccoci qua insieme sino alle 10.
1: Ciao, siamo Gianettore,
2: Ionegna,
3: Ilegna,
1: da Alessandria, we love Radio City.

20:26 le ragazze, ma sai che mi inizia a piacermi questa canzone, bella, carina, dai, molto estiva. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi già copiosi questa mattina. Qualcuno è tornata, ha fatto tardi la nostra sera, ieri sera, una bella serata calda e sono andata a ballare latino, vedi lì, alla sera, è proprio vero, no? Quando si dice alla sera leoni leoni e la mattina ghiro ghiro, cioè per non dire un'altra cosa. E allora grazie, un bacione, sera, buonissima giornata a te, hai fatto bene. Allora, un abbraccio, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Mi ci metto anch'io perché questa mattina dormo. Non lo so, boh, sarà il caldo, sarà quel che sarà, però ho notato questa mattina, nonostante questo abbiocco, che niente, non riesco a svegliarmi, nemmeno il caffè mi sveglia questa mattina, però ho notato che iniziano a vedersi girasoli, quindi l'estate sta arrivando. Ah beh, certo, quando si intravedono già i girasoli vuol dire che il solstizio si avvicina, e allora beh, domenica, e quindi insomma ci stiamo avvicinando all'inizio di quest'estate 2026 con la musica di Radio City, con i vostri messaggi già tantissimi. Saluto Angela, Claudio, un saluto anche a Marco che mi prende in giro questa mattina, bene così, sono sul pezzo. Allora saluto anche Andre, un saluto a Claudio, sempre fedelissimo ascoltatore di Radio City. Altri saluti tra poco. Adesso c'è Katy Perry e questo è Firework.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo su tutta la Liguria, infatti splenderà il sole, i cieli saranno sereni e tersi, le temperature massime non saranno eccessivamente elevate, resteranno al di sotto dei 30 gradi. Anche sul Piemonte prevarrà il sole, ma segnaliamo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, specialmente sulle Alpi Marittime. Valori massimi diurni che localmente toccheranno i 30-31 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spese. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
9: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
10: Gruppo Zaffiro, Residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via San Grato 50. Info gruppozaffiro.it.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi, martedì 16 giugno, le stelle dicono: Ariete, il periodo che state vivendo vi consente una certa libertà di manovra, approfittatene per sistemare le questioni più urgenti, senza dimenticare i doveri familiari. Toro, fate in modo che le soddisfazioni raccolte vi accompagnino anche nei prossimi mesi, datevi da fare. Gemelli, siate costanti e non lasciatevi distrarre da facili entusiasmi. Cancro, le vostre idee nel settore professionale anche oggi saranno ben accette da colleghi o superiori. Da domani l'amore vivrà un momento davvero appassionato. Leone, approfittatene per dedicarvi a tutto ciò che può portarvi soddisfazione e pagamento, ma con calma, il tempo gioca a vostro favore, non occorre affrettarsi. Vergine, dovrete saper agire con tutta l'astuzia che vi dona un ottimo Plutone, siate riflessivi. Bilancia, oggi anche la luna sarà dalla vostra parte per aiutarvi ad essere equilibrati in ogni circostanza. Scorpione, sarà necessario essere oggi particolarmente attenti e vigili, poiché Marte potrebbe causare qualche disguido, dovuto alla fretta. Sagittario, la luna nel segno vi invita a non cedere alle lusinghe di un affare non del tutto chiaro. Sappiate essere riflessivi. Capricorno, nel settore professionale la vostra sarà un'ottima giornata, ricca di avvenimenti che vi renderanno ancora più sicuri delle scelte operate negli ultimi giorni. Amore passionale. Acquario, alcuni astri benevoli vi invitano a dedicare le vostre energie in egual misura al lavoro e ai sentimenti senza risparmiarvi. Pesci, avrete qualche motivo di preoccupazione, pertanto utilizzate la grinta di un buon Marte per affrontare tutto con determinazione. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

Grandi, grandissima anche questa bella canzone. Ciao Ari, un bacione, ma fregatene, vai avanti. Lascia correre, non ti curar di loro, ci siamo capite. Un bacione grande grande. Allora, innamorarsi in estate, sapete che c'è questa teoria di giugno? Funziona, almeno secondo cos'è una moda? Mi è stata lanciata su TikTok, circola questa teoria leggera, se vogliamo, è molto estiva, no? Perché giugno, attenzione, sarebbe proprio il mese della felicità, del romanticismo e delle nuove opportunità. Ale, cioè, nessuna magia, però il punto è che con l'arrivo dell'estate probabilmente si esce di più, si viaggia, si accettano magari inviti e si ha più voglia anche di incontrare persone, quelle giuste però, Sebbene non ci siano prove scientifiche, però a sostegno di questa teoria, secondo cui giugno influisca poi effettivamente sulla probabilità del successo negli appuntamenti, esistono fattori stagionali concreti e tangibili che possono poi aumentare un po' la facilità, no? Le opportunità anche di entrare in contatto con altre persone, perché si esce di più come dicevo prima, e quindi si ha la possibilità di fare nuove conoscenze. In altre parole, giugno, cioè, non garantisce l'amore, ma può creare quel clima giusto, no? Quindi sole, serate all'aperto, si va al mare, le vacanze, i weekend pieni di eventi che rendono ancora più semplice forse lasciarsi andare e dire sì sì a qualcosa di nuovo. Vi è successo? Vi è capitata l'occasione giusta? Bisogna crearla, no? La possibilità che quella di trovare magari una connessione vera, non è solo un modo di dire. Quindi la teoria di giugno esiste davvero, le giornate lunghe, il clima mite, e quindi anche, se vogliamo, la vita all'aperto, aumentano magari la voglia di socializzare. Quindi con l'arrivo dell'estate ci si sente più spensierati e inclini forse a lasciarsi andare, a vivere nuove avventure. Vi è capitato? Fatemi sapere. Adesso Olivia Dinn.

0: aperto le piscine, c'è il sole, ora sì che è estate. E allora sì, eh. Hai ragione. Finita la scuola e poi insomma inizia la maturità, e allora in bocca al lupo veramente a tutti gli studenti, perché poi quando finisce la scuola è vacanza anche per i genitori, no? Ah, basta sbattimento di qua e di là. E allora ben venga quest'estate 2026. Un bacione grande grande Claudio, e un bacione anche alla tua ragazza, ok?
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
20: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

3332-688-688-3353, i vostri messaggi copiosi come sempre anche in questa mattinata di martedì 16 giugno 2026. Abbiamo già salutato un po' di personcine, di amici, saluto e ringrazio anche Cinzia, un bacione grande grande, vedo anche tra i tanti messaggi Esther, saluto e ringrazio anche Esther, un bacione a Daniela, adesso

quella di Esther dice: oggi ti mando questa, io non ho cani ma questa immagine mi piace, fa gioia nel vedere questo cucciolotto al vento in bicicletta. È vero, è questo barboncino nel cestino in bici, mamma mia, meraviglioso, tutto spettinato, è così, da gioia. È vero, concordo Esther, bacioni a te, grazie. Intanto Nico Santos nella nostra mattinata di splendida musica insieme a voi, anche la musica dal passato, questa è quella di Phil Collins.

0: Phil Collins in questa prima ora insieme a tutti voi. Le news in arrivo, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo aver annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione, Trump ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Nella stessa giornata si terrà anche la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Il Pakistan presiederà la firma dell'accordo in Svizzera. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. In Mississippi, negli Stati Uniti, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Il calcio, la debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada dunque per i campioni d'Europa. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato Arabia Saudita, Uruguay, pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21 ora italiana, Francia-Senegal. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Pray Your Love insieme a Madonna e Sabrina, Sabrina Carpenter. 8 e 7 minuti, saluto anche Antonietta, oggi è il suo compleanno, allora la mia amica Nanto, auguri speciali da tutte le amiche belle, quelle belle belle, le brutte no, non le vogliamo, ok? Auguri Anto, buon compleanno da parte mia ma da tutti noi di Radio City. Adesso Darin.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

dell'altro giorno, i tifosi che raccolgono i rifiuti, mamma mia ragazzi, una scena ormai abituale, forse destinata a ripetersi ancora, dopo il pareggio con l'Olanda dell'altro giorno. I sostenitori proprio del Samurai Blu hanno ripulito tutti gli spalti dello stadio. Che popolo meraviglioso, ragazzi. Un gesto diventato tradizione ormai, ancora oggi, esempio di civiltà e rispetto che solo lì esiste. E allora loro ci insegnano questo. Dovremmo prenderne, cioè farne tesoro, perché da noi non funziona così, purtroppo. Non è nemmeno la prima volta, non sarà neanche l'ultima, che si vedono, no? Il video dei tifosi che raccolgono praticamente, spazzano via tutti i rifiuti in questo stadium, dove ha attirato l'attenzione del pubblico. Questa è la cultura, no? Rispetto per tutti, giocatori, tifosi e stadio. Insomma, è uno veramente scene simili forse si sono viste per la prima volta durante la prima partecipazione della nazionale giapponese ai mondiali in Francia del 98. Da allora lo fanno ogni volta che seguono poi la loro nazionale, no? Nei grandi eventi, praticamente quello che è i comportamenti dei tifosi giapponesi, che anche questa volta si sono fermati a ripulire lo stadio dopo la partita. Cioè avevano le borse, quelle blu, che sventolavano poi con entusiasmo, no? Dopo il gol del pareggio segnato da Kamada nei minuti finali, ecco, sono state poi utilizzate dopo per raccogliere rifiuti nelle aree riservate ai tifosi. Che meraviglia, veramente abbiamo solo da imparare dai giapponesi. Allora saluto anche mamma e papà che aspettano il ritorno del figlio dal Giappone. Adesso non ricordo i nomi, però insomma sicuramente si saranno riconosciuti in questo saluto. Un bacione grande grande a voi, attendiamo quindi il figlio che mi torna dal Giappone e sarà emozione pure. Intanto tu cosa fai questa sera? Lo chiedo a voi, ce lo dice Noemi.

0: mandare un super saluto al papà Andrea e al nanetto Francesco. Ciao Franci, bacioni a te, buonissima giornata. Adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo code a tratti per un chilometro tra lo svincolo di Novara Ovest e lo svincolo di Novara Est in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo segnalato tra lo svincolo di Busalle e Genova Bolzaneto direzione Genova. Code a tratti per 2 chilometri per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo Orco Feglino e lo svincolo di Finale Ligure in direzione Ventimiglia. E segnaliamo invece una perdita di carico sulla 12 Genova Rosignano tra lo svincolo di Genova Nervi e Rapallo in direzione Livorno. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, personale su strada per lavori, viene segnalato tra l'allacciamento di ramazione Stropiana Santia e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Gravellona Toce. È tutto, fate buon viaggio, come sempre guidate con prudenza.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
6: Voglia di vacanza? Di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
7: Aspetta, aspetta, i piatti?
8: Finiti.
7: I bicchieri?
8: Finiti anche quelli.
7: Le posate?
9: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani, nuova apertura a Vernone, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

spolverato un grande successo del 2018. E allora, grazie a tutti, saluto anche il nostro fedelissimo Pino, sempre in viaggio, sempre con noi. Saluto anche Sonia, che domani arriverà qui al Parco Acquatico Lavagello, e allora ti aspettiamo. Novità, c'è il nuovo singolo di Dolce.

la mano, Dolce Nera, tornata anche lei per questa estate 2026, novità delle 8:30. Allora, grazie Pino, dice ai giapponesi, uguali a noi, no? Perché abbiamo parlato di questa scena ormai abituale, no? Destinata a ripetersi ancora, lo hanno fatto, hanno ripulito gli spalti dello stadio, un gesto beh diventato ormai tradizione, ancora oggi esempio di civiltà e rispetto per i giapponesi, dovremmo imparare, anche noi italiani e non solo. Allora, lui invece è la storia di questo postino svizzero, non so se avete letto la notizia, di 60 anni che è stato licenziato dopo ben 42 anni di servizio perché l'uomo sarebbe stato allontanato dal proprio posto di lavoro per non aver rispettato alcune direttive aziendali relative proprio alla consegna dei pacchi. C'è una decisione che ha suscitato numerose reazioni e che ora insomma ha spinto la stessa posta svizzera a intervenire pubblicamente sulla vicenda. Allora, diciamo che è successo? Lui aveva scelto di consegnare personalmente i pacchi ai destinatari raggiungendo i rispettivi appartamenti anziché lasciare le spedizioni negli ingressi dei condomini, no? E quindi anziché suonare al condomino, no, una pratica che il postino riteneva più sicura e rispettosa nei confronti dei clienti, ma avercene, voglio dire, soprattutto per ridurre il rischio di furti e smarrimenti. Ma c'è uno sbattone da matti e questo è stato licenziato, no? Ma il mondo va al contrario, dico io, ma se lui si trova bene così, qual è il problema? Per questa modalità adottata cioè sarebbe stata giudicata incompatibile con le procedure aziendali. Ho capito, va bene, bisogna rispettare tutto. Il tempo impiegato per raggiungere ogni appartamento avrebbe infatti rallentato il lavoro rispetto forse agli standard previsti da questa società, nonostante poi la lunga esperienza maturata in oltre 4 decenni di attività, perché ricordiamo dopo 42 anni di servizio, quindi insomma un po' di esperienza ce l'ha il signore. La vicenda ha attirato talmente grande attenzione anche al di fuori della Svizzera, eccoci qua, ne stiamo parlando anche noi, molti hanno espresso quindi solidarietà proprio nei confronti del postino, ci sono anch'io, evidenziando come il suo comportamento, forse motivato, forse dalla volontà di garantire una consegna più sicura ai destinatari, niente da fare. La Posta invece attribuisce questo gesto, quindi grande importanza, al fatto che lettere e pacchi raggiungano la clientela in modo rapido, affidabile e sicuro. Cioè, vuoi andarci con la tua moto, col tuo motorino, con la tua macchina? No, devi rispettare le direttive aziendali, niente da fare. Ma pensa un po', ma per troppa cortesia è stato licenziato il caso di questo postino che consegnava direttamente i pacchi a mano. Mamma mia, ma perché? Dove devo

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
6: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
5: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
6: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
5: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquitania.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
16: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

abbiamo già parlato dei girasoli, perché ho detto l'estate sta arrivando, vabbè, il solstizio ormai ci siamo, il 21 attendiamo l'estate, e questa mattina mi sono accorta che i campi iniziano a vedersi, a intravedere proprio i girasoli, per cui vabbè, quando si vedono i girasoli l'estate sta arrivando. E lui questa mattina ha pensato bene di inviarmi questa foto bellissima, un campo pieno di girasoli, che meraviglia, l'estate sta arrivando sempre in vostra compagnia. E allora grazie Andrea, un bacione grande grande a te, naturalmente grazie per la fedeltà che ci dimostrate ogni giorno, veramente siete meravigliosi. Grazie anche a Dani, ciao Dani, buonissima giornata. Uilala, che bella foto, ma quanto sei bella in questa foto, ma tu sei bella però in questa foto molto molto bella, carina veramente, complimenti. Allora parliamo di cornacchie. Allora, questa cornacchia che tiene in scacco proprio un quartiere di Pordenone con voli e aggressioni improvvise, ma ragazzi, cioè bisogna girare con l'ombrello, oltre, insomma, nonostante il sole splenda alto nel cielo, ma c'è addirittura chi adesso indossa anche un casco da ciclista per evitare spiacevoli incontri dall'alto, perché questo fa male. Da diverse settimane questa cornacchia sta tenendo praticamente questo intero quartiere di Pordenone sono un po' tutti preoccupati, ha già preso di mira alcuni residenti, alcuni di loro sono infatti stati beccati dal volatile alla testa, quindi sono dovuti andare anche al pronto soccorso, non è che possiamo sorridere su tutto, però questo è preoccupante, perché fanno male, ci sono le ferite, ora la gente ha paura di uscire di casa, e te credo, e quando deve, probabilmente lo fa con ombrelli o caschi per proteggersi. È una situazione ritenuta invivibile ormai anche dal sindaco della città, che poi ha emanato addirittura un'ordinanza per l'abbattimento della cornacchia. No, speriamo di no. Allora, ma perché succede questo? Stando agli esperti, infatti, le cornacchie sono molto intelligenti e durante il periodo della nidificazione possono effettuare voli radenti, cioè picchiate proprio intimidatorie contro qualsiasi potenziale minaccia percepita nelle vicinanze. Ma io che ne so che lì c'è il loro nido, caspiterina, in città ormai c'è chi esce di casa solamente armato di ombrello, credo, no? Un quartiere ostaggio, no? Della cornacchia. I residenti descrivono una situazione ormai diventata difficile, attacca perché, ho detto, no? Dietro quello che appare poi come un comportamento aggressivo non ci sarebbe però alcuna volontà di attaccare l'uomo, no? Loro vogliono praticamente difendere i loro piccolini, ed è proprio la presenza di questi ultimi che spiegherebbe tutti questi attacchi. Facciamo qualcosa, non so, mettiamo dei cartelli in modo tale che le persone non si possano avvicinare al nido, perché ci sono i piccoli, lei difende i suoi piccolini, giustamente, da mamma, però ragazzi è preoccupante, che situazione. All Night Long, ritroviamo la musica, questa è quella di Kungs e David Guetta.

0: giornata bella, bella, riascoltata su Radio City. Tutto pronto in redazione, le ultime notizie. Intanto abbiamo raggiunto le 8:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Ci scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato intanto a Ginevra. In un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea, nel frattempo propone un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste.

0: La TM indaga sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella provincia dell'Aquila a una profondità di 14,6 chilometri. Al momento non si segnalano danni. Ai Mondiali 2026, esordio inaspettato della debuttante capoverde che ferma la Spagna, campione d'Europa, sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, nella notte 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda e 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: Harry Styles con American Girls, 9:07 minuti, martedì mattina, il 16 di giugno 2026. Questa è Radio City, sono Betty, ultima ora che trascorreremo insieme sino alle 10 appunto in questa giornata di sole, caldo caldo, in attesa dell'estate. Intanto Angelina Mango con noi.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo. I love Radio City. Au!
2: Io non ho piani

di questo mese di giugno, ci si innamora di più a giugno. Lo dice la scienza. Beh, poi abbiamo parlato, no, l'arrivo dell'estate, che poi era sempre annunciato dal giallo brillante dei girasoli, è vero, li abbiamo visti questa mattina. E poi mi state inviando anche foto bellissime, anche Andre mi ha mandato una foto bellissima di questo campo di girasoli, bellissimo, bello bello. Attenzione, perché si parla d'amore, di conquiste. Giugno, il mese perfetto per incontrare la persona giusta, no? Lanciamo Cupido, frecce o go, allora, presentare però il nuovo partner ai genitori dopo meno di 3 mesi indica impulsività e disperazione emotiva. Oh mamma, che paura! Avete presente, no, quegli amici che magari si fidanzano e poi dopo appena 3 settimane, boom, sono già a pranzo dalla suocera a mangiare le lasagne. Allora, attenzione, perché gli studi sulla stabilità della coppia dimostra che bruciare un po' le tappe, quindi presentare magari il nuovo fidanzatino o la nuova fidanzatina in famiglia prima dei 3 mesi, è un enorme campanello d'allarme, non va fatto, non si tratta di romanticismo ma di ansietà, d'attaccamento e disperazione emotiva, cioè come dire non mi scappi più, adesso facciamo le presentazioni ufficiali, quindi te tocca. Allora, chi corre a casa dei genitori ha un disperato bisogno di convalidare forse una relazione ancora immatura, no? Cercando quindi l'approvazione esterna, forse per colmare anche le proprie insicurezze, perché poi di quello si sta parlando. In pratica il cervello forza un po' i tempi per creare quello che poi è un finto senso di stabilità e incastrare, vabbè, detta così è un po' brutta, però psicologicamente forse l'altro prima ancora di averlo conosciuto davvero, non lo so. Vi è capitato di presentare magari dopo soltanto 3 settimane il vostro fidanzato, fidanzata, mamma e papà, i suoci? No, quello no, un attimino, dopo quanto tempo è lecito far sedere il partner alla tavola con i genitori? Non lo so, magari tempi lunghi, che dite? Vabbè, fate

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
7: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
11: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
10: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
11: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
13: 9:22, ritorniamo in diretta con una bella novità e quanto ci piace. Il nuovo singolo di Mark Cremont accompagnato dai The Colors, c'è anche Serena Brancale, questa è Partenope. No.

quella che è Partenope, le belle canzoni nuove, in questo caso estate 2026, il nuovo singolo di Mark Cremont accompagnato dai The Colors e Serena Brancale. Ritroviamo la compilation Cold Heart, Dua Lipa, insieme a lei anche Elton John.

0: Buongiorno Cristian, ma buon dì a te Dario. Che dici? Facciamo l'appello. Allora Cristian, il nostro Roberto Bollo dei Campi, sei sveglio oppure ci hai abbandonati questa mattina? Un bacione grande grande a te Dario, sempre con noi. Grazie del pensiero, grazie del messaggio. Saluto anche Claudio che ci manda il suo buongiorno da Genova, dalla Liguria. Un bacione anche a te, buona giornata, e naturalmente grazie anche a Amy. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Ciao Cristian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
12: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
16: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
15: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Cesare, Cesare. Si deve ancora riprendere dal concerto della scorsa settimana di Cesare Cremonini. Cara la mia Raffi, dice, ma secondo te Betty a una settimana dal concerto di Cremonini io mi sento ancora là, ho una patologia, una roba strana, non riesco proprio a capire. Adesso mi sta dettando questo messaggio e non ha una posizione logica e grammaticale, ma sì, certo, dettiamo il messaggio, ma ci sta, ti devi ancora, ma ti sei innamorata di Cesare? Vabbè, Cremonini, Cremonini, ragazzi, è un concerto strepitoso, è stato veramente bravissimo, quindi da ripetere, da rivedere assolutamente. Ciao Rafi, ce la possiamo fare, tranquilla. Invece ieri sera mi ha scritto la mia amicona, ieri sera, Lauro ha dato un grande concerto, il meglio di sé, insomma, veramente, questo resoconto del concerto di Achille Lauro ieri sera a San Siro. Tra l'altro c'è stato anche il lancio della sua linea, no, di moda erotica, quindi un omaggio alle donne, e poi c'è stato anche l'omaggio a Crans Montana e poi questo duetto a sorpresa con Laura Pausini. Quindi Lauro è veramente, ha chiuso trionfalmente a San Siro i suoi primi concerti negli stadi, ma tornerà, tranquilli che abbiamo già il biglietto, abbiamo già tutto e quindi ci portiamo avanti. Invece stavo guardando che in Turchia c'è stato questo imprevisto sul palco, non so se avete visto questo gatto che ha giocato con i capelli di Romeo morto mentre Giulietto si disperava. Allora, la presenza sorpresa su questo palcoscenico in Turchia, in una delle scene clou, no, del finale di questa rappresentazione di Romeo e Giulietta, un gattone rosso tigrato è arrivato lì accanto alla testa di Romeo ormai senza vita, iniziando a giocare con i suoi capelli, con i capelli dell'attore. Giulietta, in preda alla disperazione per l'amato morto e forse anche per l'intruso, no, ha trascinato il corpo dell'uomo per toglierlo dalle zampe del felino, ma che infastidito si è spostato ed è andato ad abbandonarsi su uno sgabello. Scena pazzesca, vabbè, anche questo bene in vista, no, per il pubblico che non è riuscito comunque a non ridere, perché ho capito la tragedia, no, di Shakespeare, però insomma il gattone che ha fatto il suo ingresso e ha strappato un sorriso nonostante questa tragedia shakespeariana. Hai capito, in Turchia cosa mi combina?

Abbiamo parlato qualche minuto fa, insomma, questo ha chiuso trionfalmente a San Siro questi primi concerti negli stadi, ma tornerà, poi c'è stata la sorpresa, tutti euforici. Torna tra noi, abbandona la marmellata numero 25, ti prego Raffi, altrimenti guarda ti tolgo il saluto, oppure ti metto felicità di Albano Romina, faccio come Macron, no? Che ha postato l'arrivo di Meloni, di Giorgia Meloni, con il sottofondo di felicità di Albano Romina, avete letto? Sappiamo, no? Certo, insomma c'è grande momento, no? Naturalmente si parla del G7, strette di mano con qualcuno, come con Giorgia Meloni, baci sulla guancia, e poi hanno postato, appunto lui, lo ha fatto lui, Macron, su Instagram le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, con il sottofondo la canzone, le note della canzone di Albano Romina, felicità. Bene, felici tutti, felicità per tutti ovviamente. Beh, insomma, un bel momento quello, no? 9:52 dal passato, i Bon Jovi,

0: Guarda che dalla marmellata mangiare un panino un attimo, Raffi. Noi ci salutiamo qui, Bon Jovi, a chiudere le nostre tre ore insieme. Tra poco Paola, prima la redazione, io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani tra le 7 e le 10, ovviamente qui su Radio City vi aspetto. Buon proseguimento di giornata, baci baci, le 9.56, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Cia scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky, arrivato intanto a Ginevra, in un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea. Nel frattempo ha proposto un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Una donna è stata ricoverata in codice rosso, risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati i vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri, attivato anche l'elisoccorso. È arrivata la prima ondata di caldo in Italia, avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre 35 gradi. Secondo i meteorologi entriamo in una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Mondiali 2026, la Tunisia ha esonerato il tecnico Lamouchi dopo la sconfitta per 5-1 all'esordio contro la Svezia. Al suo posto arriva il francese Renard. Oggi le altre gare, Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
6: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
7: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

oltre con Talk to You. Buona giornata a tutti, ciao Sonia, buongiorno al firmato, fatto? Cotto e mangiato, ok, a posto. Allora un abbraccio in bocca al lupo sempre, saluto Colli, buongiorno. Allora la matura che si avvicina, ragazzi, dove siete? L'esame al via il 18 giugno, quindi 527.000 candidati, numeri alla mano, da Montale a Seneca, i temi più assegnati, perché chiaramente anche in questo caso, beh, si pensa, si studia, si immagina e si scommette le statistiche. Alla seconda prova Cicerone, pensate, ha segnato 17 volte, va come il pane. Poi Ungaretti, Seneca, la tecnologia, le guerre, ahimè, e la Costituzione. Questo è il quintetto di temi e autori che hanno dominato le prove di italiano e le versioni di latino negli ultimi 25 anni. Paura! Ma no, noi ridiamo, ridi. Intanto ci siamo già passati, ragazzi, in un attimo dire state tranquilli, ansia mille in questi giorni, state tranquilli, vabbè, insomma, è una prova molto importante della vita. Quindi paura, però insomma cercate di non esagerare. Quindi poi la musica, parleremo anche di questo, e ci sono alcuni siparietti che arrivano anche dai mondiali, vabbè, parleremo di tante cose anche oggi insieme a voi. Peggy Gou e Lenny Kravitz.

0: esami, le prove, la prova della matura che si avvicina, poi che so, la firma di un contratto, quindi un nuovo inizio, e poi gli esami all'università. In bocca al lupo per tutti. Intanto ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo su tutta la Liguria, infatti splenderà il sole, i cieli saranno sereni e tersi, le temperature massime non saranno eccessivamente elevate, resteranno al di sotto dei 30 gradi. Anche sul Piemonte prevarrà il sole, ma segnaliamo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, specialmente sulle Alpi Marittime. Valori massimi diurni che localmente toccheranno i 30-31 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
4: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
5: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
13: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
12: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
13: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
15: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
16: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
15: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
16: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
15: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

sacco di bella gente. Un sacco di amici anche questa mattina, 10:21, Señorita con Shawn Mendes, Camila Cabello. Allora, un po' di messaggi, i vostri messaggi. Che ne dici di questa bella colazione? Mi chiede Mauro e mi manda una bella immagine. Ciao Paoletta, buona giornata. Io, Mauro, direi che c'è tutto. Allora, ci sono i fiori e ci sono i dolcetti, un croissant, insomma, qualche portafortuna che non guasta mai. Grazie Mauro, un grande grande abbraccio, buonissima giornata a te. Stai al fresco, più che poi. Allora Carla, c'è un bacione grande, buon lavoro anche a Sonia, in bocca al lupo. A Roma Capitale non c'è soltanto il nostro amico Umberto, c'è anche Fabri. Fabrizio, tanti tanti auguri, augurissimi, buon compleanno, felice compleanno, un bacione grande, un abbraccio a distanza. Ecco, anche questa potrebbe essere un'esortazione, no, per gli esami. Dai Dai è la nuova canzone della Shaki insieme a Burna Boy.

lo diceva anche Gianni Morandi, no? Dai, dai che ce la fai. Samurai Jay dopo Burna Boy con la Shaki, sempre sha. Allora, la colonna sonora della Matura 2026 da Venditti, appunto, a Samurai Jay. Allora, ci sono, l'altro giorno abbiamo accennato qualche canzone, beh, Venditti, ma ci pensate quanto è contento in questo periodo? I diritti, voglio dire, cioè, alle stelle proprio. Allora, secondo l'osservatorio scuola.net, quindi è una roba ufficiale, la musica continua ad essere una presenza costante nella vita degli studenti, ma per tutti noi. Ma senza musica che vita è, che tristezza, anche per gli studenti dunque in periodo di esami. Il 73% dei maturandi ha dichiarato di ascoltare musica durante il ripasso per la maturità, insomma, chi riesce a studiare con la musica o altrimenti magari qualche momento di relax, no? Ok, non tutti ce la fanno, sappiamo, quindi 3 su 4 praticamente ascoltano musica. Tra i brani più ascoltati dagli studenti italiani, ero in cima a tutto, tutte le classifiche, le preferenze, ovviamente lui, Antonello Venditti, con Notte prima degli esami, ci pensate, suona dal 1984, quindi quanti esami, quante maturità, considerato ormai un vero e proprio rito, inno generazionale. Accanto a questo grande classico ci sono pezzi nuovi come Madame Marrakesh, Serena Brancale, leggevo Maledetto Me di Fulminacci, Ossessione di Samurai Jay, eccolo qua. Dal passato arrivano anche Ligabue con Certe Notti, gli 883 con Gli Anni, Vasco con Alba Chiara, Luna Pop 50 Special e poi un altro grande classico, Don't Stop Me Now dei Queen. Abbiamo citato Samurai Jay, eccolo qua, non è Ossessione ma è la nuova che ascoltiamo insieme a Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: un karaoke, l'abbiamo cantata insieme, beh, insomma, i mitici 90, 1998 con Backstreet Boys, I Want It That Way, Inevitably, insomma gli anni d'oro, come dice Max Pezzali. Allora, sentiamo il messaggio di Fabio, no, lui è rimasto alla canzone, è arrivato poco fa il messaggio appunto della Sciacchi che abbiamo ascoltato tra le nostre novità.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ascoltiamoci buongiorno. Questa rivisitazione della Waka Waka della Sciacchi, sembrano tutte uguali queste canzoni. Comunque va bene, a casa, tranquillo, eccoli, a riposo, PlayStation, braccio ingessato e va bene così. Povero. Con la Carola. Un bacio grande, un saluto a tutta la bellissima community.
0: Ciao, ciao Fabio, allora ce la prendiamo comoda, quindi a casa, state lì lontano perché se ti arriva una manata, dai un po' di pazienza, un po' tanta, veramente in questi giorni, un abbraccio grande, caro Fabio, un bacione a casa, tu e anche la nostra nazionale, un bacione grande a Carola. Allora ci siamo, buongiorno anche Ari, buongiorno.
2: Eccoci qui, buongiorno, riesco a fare un vocalino anch'io stamattina, salutando tutta la community. Tutti i ragazzi che sono al Parco Acquatico Lavagello, soprattutto Gaia, la ragazza del bar, e un bacione a tutti, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao, ciao Ari, buona giornata, grazie di tutto intanto. Salutiamo anche Bianca, anche Gianlu, Carlo, buon lavoro a tutti i nostri colleghi che stanno lavorando e a chi si diverte al Parco Acquatico Lavagello.
3: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, a plea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
14: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
15: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
14: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
16: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
17: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

dei successi del momento, Alex Warren su Radio City con Fever Dream. Buona mattina, buon martedì. Allora, una sfilza di messaggi. Prima dicevamo la musica, beh, onnipresente, no? In ogni nostra giornata, anche come accompagnamento, come compagnia, appunto, anche durante la preparazione di esami della maturità. Allora, il messaggio di Manny: buongiorno, la musica è spensieratezza, al tempo stesso concentrazione, quindi dici si può fare, eh? Una compagnia disinteressata soprattutto. Grazie Manny, un abbraccione a te, buon lavoro, qualsiasi cosa stia facendo, perché lui è tutto fare, per cui sa come occuparsi. Allora Ambretta poi che mi manda la foto della sua vecchia radio, classico apparecchio radio, no? Perché ci sono ormai mille modi per ascoltare, lo streaming, l'app, ok, però l'apparecchio radio ha sempre il suo fascino, con un segno sulla nostra frequenza per non sbagliare, ma lei non sbaglia perché lì è fissa. Grazie Ambretta, un bacione grande anche a te, buonissima giornata. Anche a Silvia, buongiorno Paola, grazie, un bacio Silvia, sempre nella sua postazione con la nostra musica. Salute, abbraccio Barbara. E poi, allora, amici, amiche reduci dai concerti, allora Elena che diceva: poi mi raccolgono con il cucchiaino, tutto bene, vedi che ce la facciamo ancora. Allora Elena, che aspettavo questa mattina, tour de force per lei dopo il concerto di Max Pezzali l'altro giorno a Torino, direttamente passata a San Siro per il live di Achille Lauro, quindi con due amiche, siete bellissime, allora tutte e tre con una maglietta rosa disegnata dall'amica Stefi, alla quale facciamo veramente tanti complimenti perché sono bellissime, assolutamente bellissime, concerto favoloso, quindi ma sì, non dubitavo. Quindi ragazze, un abbraccio a voi, grazie Elena, dai forza e coraggio, un caffettino in più, la nostra musica e vai come no, sopravviviamo dai in queste giornate, bene benissimo così, una figata dai, viva i concerti, un bacione, buon lavoro a te, c'è Miley Cyrus.

piace davvero un sacco questa canzone Tame Impala con Jenny Dracula, il conte Dracula. Allora, no, allora Elena, il segreto è cantare, tieni il tempo, come dice Max Pezzali, tieni il tempo, canta con noi e poi ogni tanto magari un giretto ti alzi, un caffettino, vabbè, ok. No, perché allora Elena, di qui sopra, no, reduce da due concerti, uno in fila all'altro, non stop quasi, dice grazie a voi per tenermi viva. E allora dai, che c'è la musica, assolutamente, lodi alla musica. E quando diciamo che siete fantastici, siete speciali. Allora, il messaggio di Fabio a proposito di musica, direi che è impossibile stare senza, e non so, ma nel mio caso, scrive Fabio, come penso per tanti, è proprio una fonte di concentrazione quando si fanno cose dove necessita esserlo. Quindi la musica è vita, quindi si può fare assolutamente, non proprio per tutti, però anche quando lavori probabilmente sì, però studi, non proprio per il 100% delle persone, dei ragazzi, però si è detto appunto più volte che la musica ci vuole, magari piano piano, chiaramente in sottofondo, un dolce sottofondo non impegnativo che non dà fastidio. La radio è l'input delle giornate di tantissime persone, aggiunge ancora PS, purtroppo non ho mai sentito una sala operatoria senza musica, purtroppo, per fortuna, no, purtroppo perché evidentemente c'è passato, ci sarà un motivo, no? Bacioni tesoro, appunto così il messaggio di Fabio. Effettivamente, insomma, questi sì, sono lavori importanti, impegnativi, dove sono necessarie concentrazione, precisione, quindi salutiamo tutti coloro che sono con noi, con la nostra musica, anche nelle sale operatorie, dal passato anni 80 a far David.

0: grazie per questo, vi loviamo, vi vogliamo bene. Grazie ancora davvero a tutti voi. Intanto il compositore, insomma cantautore, musicista francese Afar David, che nel 1982, l'uscita, l'anno di uscita di questa canzone, raggiunse la vetta delle classifiche di oltre 10 paesi in Europa, quindi un successo pazzesco ritrovato nello spazio City Story. Intanto alle 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata, così da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero, tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7, a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente, per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina. Se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass, che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo. Non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra, scusate se uso il termine sportivo, sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Pronti? Oggi ripassiamo.

0: Siamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
10: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
9: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
11: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Fall in Love, la canzone di Olivia Dean nella nostra mattinata. Buon martedì, grazie a tutti, non solo fiori ma arrivano le foto dei vostri orticelli, che meraviglia! Applausi dunque per Manny, poi ad esempio c'è anche il nostro amico Ovio Viedo, insomma i nostri amici tutto fare, complimenti a voi. Buona mattina a tutti, continuiamo così su Radio City, Lewis Capaldi, questa è Forget Me.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

tutti, grazie, un'altra bella mattina insieme a tutti voi. Allora, siete con Paola fino alle 12, andiamo al Mundial, con un po' di sagrino si dice. Allora, qualche curiosità dal Mundial. Allora, intanto Capoverde, e possiamo dire la disfatta della Spagna, disfatta insomma, pareggio tra le due squadre. Avevamo fatto un pensierino anche sul Curaçao, no? Di cui tante volte abbiamo parlato quest'anno, invece no, è arrivata la valanga tedesca, niente di fatto. Però il Capoverde da favola che ferma la Spagna, voglio dire, una delle squadre fortissime, intanto più quotate per la vittoria, sullo 0-0. C'è una curiosità appunto su questa squadra: Pico Lopez, il giocatore del Capoverde, è stato convocato per i mondiali, la cosa fa veramente sorridere, tramite LinkedIn, sapete, il social usato per la ricerca e contatti, insomma la ricerca dei posti di lavoro, i contatti di lavoro. Quindi ha detto: pensavo fosse spam, l'ho capito grazie a Google Traduttore, quindi insomma potevano fare anche un gruppo WhatsApp, no? Qualcuno vuol venire, ciao, ti va di venire a giocare una partitella ai mondiali? Insomma, così è stato convocato, magari nel suo ufficio tranquillo. Quindi insomma questo è successo a un giocatore, Pico Lopez appunto del Capoverde. E poi una cosa che secondo me dovrebbe essere fatta in ogni, dopo ogni manifestazione, dopo i concerti ad esempio, che insomma dopo si vede veramente l'impossibile in terra ovunque, no? Ai mondiali insomma i giapponesi che non si smentiscono mai, anche questa volta puliscono le tribune dopo la partita, è una questione di rispetto, un rito che si ripete ogni volta, ne avevamo parlato in passato, insomma è così, ci sono il video dei tifosi dei Samurai Blu che raccolgono e spazzano via i rifiuti dell'AT&T Stadium, hanno attirato insomma l'attenzione del pubblico ovviamente. Questa è la cultura, rispetto per tutti, giocatori, tifosi e stadio, capito? Loro lo lasciano pulito, è una roba pazzesca, si vede chiaramente nel loro paese, in Giappone sono proprio così, inchini, gentilezze, pulizie, e così fanno anche ai mondiali.

ci pensate se lo facessimo anche noi dopo un concerto, dopo una partita o un stadio? Quel che resta, no? Le condizioni sempre precarie, insomma, discutibili, insomma, sì, parte di tutto veramente. Se pulissimo, ci mettessimo anche noi con i sacchettoni portati da casa, pulire, raccattare tutto, raccogliere tutto. Infatti, tutti d'accordo, magari un'utopia, assolutamente. Sara, che saluta, un bacione grande. Anche Carla dice: tifosi giapponesi sono veramente top, grandi, bisognerebbe imparare tante cose dalla cultura giapponese. Assolutamente d'accordo, ma tante, ma è proprio utopia, proprio nata storia, tutta nata storia. Beh, siamo un po' diversi, sai com'è, però insomma veramente lodi, perché fanno una bellissima figura e ci piace un sacco questa cosa, sono fantastici, sono soldatini, no? Però insomma educatissimi e grande rispetto, dicevamo, per qualsiasi cosa, per lo stadio, per la struttura, per la gente e per gli altri. Così è, così succede, appunto, loro fanno così. Intanto la nostra musica abbiamo riascoltato con piacere dal 2002, forse una delle più belle di Robbie Williams, era Feel.

0: Love Radio City.
1: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
2: Presidente? E come facciamo? Il tempo stringe.
1: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
3: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
8: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
14: Torniamo insieme, vedo una foto bellissima, una super nonna con una bimba splendida. Ciao Mati, ciao Sandra, benvenute, un bacione, buonissimo martedì a tutti voi. Novità, Dolce Nera.

senti che ritmo, Elena? Ti cala la palpebra? Dai, forza! Un bacione, ragazzi, un bacio a tutti. Grazie, grazie per essere con noi, per i messaggi e per l'ascolto. Intanto la canzone nuova di Dolce Nera. E ora, 11:30, quindi c'è la compilation, 3 successi non stop. E si parte così insieme ai fan. Some Nights, un successo del 2012.

0: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
2: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
3: Il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
4: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
3: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
4: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
3: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquiterme.
5: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
6: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
6: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
6: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
7: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
17: Salida del vuelo con destino alla fe.

0: viaggi, di vacanze viajando per il mondo. Caro G, Manu ciao su Radio City. Siamo vicini alle 12, stavo quasi per balzare. Stavo balzando il messaggio di Gianna, buongiorno.
1: Ciao tesoro, ciao, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti, buon martedì a tutta la nostra super bella community. Un bacione a tutti, uno grande grande però a te.
0: Grazie.
1: E uno grande grande alla mia amica Isabella. Forza Isabella. Ciao.
0: Allora forza Isabella, è un bacione, questo è il messaggio di Gianna, Giannina che è con noi quest'oggi, un bacione a voi. Allora, sapete che giorno è oggi? Ok, sì, il 16 giugno è la giornata mondiale delle tartarughe marine, ma quanto sono belle da difendere ovviamente, è sempre il solito discorso, no? Quando si parla di animaletti, con, leggevo, 8 milioni di tonnellate di plastica scaricate nei nostri oceani ogni anno, ci pensate, c'è una cifra che fa veramente paura, paurissima. La giornata viene celebrata lo stesso giorno del compleanno del dottor Carr. Chi è il dottor Carr? Proprio il 16 giugno. Allora, lui era un ricercatore morto nel 1987 e sarà per sempre ricordato per il suo impegno per la difesa e la conservazione appunto delle tartarughe marine, questi esserini meravigliosi, e per l'eredità scientifica che ha donato ai ricercatori moderni. Quindi insomma un grande lascito, e allora ricordiamo questo grande personaggio, grande ricercatore, rispetto come sempre per tutti gli animali, per le tartarughe marine oggi è la loro giornata. Hosier.

le tartarughe marine che ci piacciono, sono veramente creature adorabili. Vicini a mezzogiorno, amore, è anche la nuova canzone di Elisa. Amici, vi ricordo un appuntamento che si fa in tre praticamente a Montaldo Bormida, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 18 torna la sagra della farinata. Tre serate di festa con farinata e cucina locale, venerdì la serata giovane con DJ set Gabo e sabato live music con Davide Mauri e alle 23 i fuochi d'artificio, domenica gran finale con Nora e Stones e per i più piccoli gonfiabili e poi attrazioni per tutti. Appuntamento dunque a Montaldo Bormida in località Casiola dal 19 al 21 giugno, l'inizio dell'estate, con la sagra della farinata. Che bontà! E adesso la nostra musica dal passato, City Story 1982, c'è Michael Jackson.

0: Buonissima giornata, buon martedì con la nostra musica tra poco insieme a Federico. Noi ci sentiamo domani mattina, come sempre vi aspetto a partire dalle 10. Baci da Paoletta, intanto le ultime notizie, le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Due soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura. Oggi è il giorno dell'estrazione della lettera per gli orali di maturità 2026 che avviene durante la riunione plenaria delle commissioni. Una volta conclusa questa operazione, ogni studente saprà la data esatta del proprio colloquio orale. Il sorteggio stabilisce l'ordine alfabetico dell'esame orale, cioè dell'ultima prova della maturità. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato,

Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.

0: E alle 12:06 questa Paradise, Sophie and the Giants e Purple Disco Machine in apertura delle nostre due ore insieme. Siamo ufficialmente di nuovo tornati al nostro orario durante la pausa pranzo tra le 12 e le 14 con i grandi successi di Radio City che non vi abbandonano mai. In apertura Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I love Radio City.

0: talk about.
1: Bring Your Love si intitola così questa bella collaborazione tra l'unione di due generazioni di re della musica pop. Parliamo di Madonna e Sabrina Carpenter. Per interagire con noi vi ricordo che abbiamo anche una bella linea diretta sempre aperta per ricevere i vostri messaggi al 333-4635-873, soprattutto messaggi vocali, perché ci piace anche sentire le vostre voci da una collaborazione all'altra. Ed Sheeran e Justin Bieber.

La voce di Madame Marrakesh insieme con questa loro Volevo Capire nel 2026, uscita proprio questa canzone nell'anno dei 50 anni di Radio City dal 1976 ad oggi, a tenervi compagnia con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai, ne abbiamo ascoltate di tutti i colori da tutti gli anni. E allora i Manic Street Preachers dal 1998.

0: sexy.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
4: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
5: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Aspetta, aspetta! I piatti?
8: Finiti.
7: I bicchieri?
8: Finiti anche quelli.
7: Le posate?
9: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: maledetto me.
1: La voce è quella di Fulminaccio a riportarci insieme nel nostro martedì 16 di giugno, 12 e 28 minuti. Nella vostra pausa pranzo facciamo aperitivo con una bella novità, ovvero l'ultima di Taylor Swift.

impegnato in un bel tour Cesarone Cremonini. Questa è una delle sue canzoni recenti, diciamo più belle secondo me dal 2017. Questa poetica che abbiamo appena ritrovato qui su Radio City nel corso della nostra prima ora insieme, che chiuderemo tra poco con un bel viaggio nel 1986.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
5: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
11: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
15: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
16: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
17: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
18: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
17: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
19: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
20: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
19: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
21: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bellissima questa Buon Vento, le voci di Giovanotti ed Alfa qui su Radio City alle 12.48 minuti. Buon martedì da Fede. Allora, c'è un quesito attualmente sul tavolo del vertice G7 in Francia, ovvero: è sano che un ragazzino possa stare sui social e relazionarsi coi propri catani online più che offline? Ecco, in questo momento infatti i leader mondiali discutono proprio di come proteggere i bambini dai pericoli dell'online. Il Regno Unito però ha deciso di portarsi avanti. Il premier Stramer, per esempio, ha annunciato che la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggerli dall'esposizione eccessiva online, come ha già fatto l'Australia. La cosa naturalmente ha fatto un po' arrabbiare, ecco, le big tech, perché naturalmente secondo loro non è questo il modo per proteggere i ragazzini. Intanto il dibattito nell'Unione Europea si muove e la Commissione sta cercando un modo per tutelare i minori, ipotizzando per esempio un innalzamento dell'età per accedere. Anche il Canada, per esempio, si sta muovendo in questa direzione, vuole evitare l'uso del social ai minori. In Italia qual è la situazione? Né si parla né si discute, non c'è traccia di divieti per ora e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Ecco, c'è solo una proposta di legge per ora per tutelare i minori nell'accedere ad alcuni siti con sistemi di controllo dell'età, però per ora è tutto fermo lì. Staremo a vedere, perché è una cosa molto importante. Credo che la salute dei più giovani sia un argomento che debba diventare centrale e necessariamente deve passare anche dall'utilizzo che fanno di internet e dei social media. Noi con la buona musica di Radio City invece torniamo nel 2018. Quella non fa male. Old School Romance.

0: canzone incredibile di un gruppo altrettanto incredibile, parliamo dei Queen, questa in particolare Kind of Magic, canzone che fu scritta da Roger Taylor, ovvero il batterista della band, è commissionata poi insieme ad altre canzoni, tra cui anche Who Wants to Live Forever per il film Highlander, l'ultimo immortale, un film del 1986. Così abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Buon martedì da Fede, sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. È stato ritrovato il corpo della 53enne uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco stanno ora operando per recuperare il cadavere. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di via Staresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci incontreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Rajki ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Calcio cambia la panchina della Tunisia dopo la sconfitta per 5-1 contro la Svezia al Mondiale. Esonerato Sabri Lamouchi, al suo posto arriva il francese Hervé Renard. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina ai mondiali del 2022 in Qatar. In carriera ha guidato anche

0: nazionali di Marocco, Costa d'Avorio, Zambia e Angola. È tutto, più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
4: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
6: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: E magari fosse già venerdì, ancora lunga la strada per questo Friday, in questa settimana che passiamo insieme ai nostri grandi successi. Siamo solo all'inizio, siamo a martedì, ma noi ci siamo a tenervi compagnia con la nostra buona musica che non vi abbandona mai. Per quanto riguarda me, come ben sapete, andiamo avanti fino alle 14.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

Ancora qualche giorno di pausa, di relax per Fraquintale, che dal 3 luglio inizierà un bel tour, il Summer Tour 2026, che lo vedrà impegnato direi per tutto il mese. Sarà oltretutto il 9 di luglio sarà a Brescia, nella sua città, arriverà vicino a noi per esempio il 15 di luglio, dove sarà in concerto a Genova, e poi proseguirà fino al 1 di agosto, ultima data di questo tour 2026, che sicuramente sarà un successo, perché devo dire ha avuto una bella spinta in quest'ultimo anno alla musica, e la carriera di Fraquintale è assolutamente meritato. Indietro invece di 10 anni per questa canzone, che fu un tormentone del 2016.

Nel pieno della vostra pausa pranzo, anche la voce di Harry Styles con la sua American Girls su Radio City, la radio che suona solo i grandi successi. Tra poco una bella novità e una City Compilation.

0: I love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.

Chainsmokers insieme ad Elsa, i 10 anni di canzone, bellissima questa Closer, canzone che ci riporta insieme nel nostro martedì 16 di giugno alle 13:32 minuti nel pieno della nostra seconda ora insieme, quando per voi arriva anche una bella novità. Merck & Cremont non sono da soli ma con i Colors e Serena Brancale.

Si intitola Partenope, tra le nostre novità uno dei tormentoni di quest'estate 2026. City Compilation invece per voi, tre canzoni senza interruzione. In apertura i Kasabian dal 2012.

0: 2010, la voce di Rihanna, Only Girl in the World, a chiudere questa City Compilation, aperta invece da Kasabian, Goodbye Kiss, seguiti da Gaia e la sua Bossa Nostra.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
16: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
17: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
16: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
17: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
16: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquiterme.
18: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
19: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
20: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
21: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Got My Mind Set on You, George Harrison 1987. Io per oggi ho finito, vi lascio con Renzo Lingua, ma ci risentiremo domani tra le 12 e le 14. Vi auguro una buona giornata, un bacio e un abbraccio da Fede. Le 14 e un minuto su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Il Tribunale di Milano ha assolto gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati. Soddisfazione dal sindaco Giuseppe Sala, che critica però l'operato della procura. Entra nel vivo il G7 di Evian in Francia prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri, il dato che emerge dal rapporto Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Calcio: Ruben Amorim da considerare il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028. Ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per il 41enne. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: Gli Imagine Dragons, Thunder, 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio insieme a Renzo Negua fino alle 4 anche quest'oggi con i nostri grandi successi, ma non solo, anche alcune novità che sono già arrivate in rotazione qua su Radio City. La prima, dai, è un successo dell'estate 2026.
1: Ciao, sono Walter da Ovada e da sempre e per sempre I love Radio City. Ciao!

North. Talk to you. 10 minuti dopo le 2 insieme a Renzo Niguassino alle ore 16. Ciao anche a Carlo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Continuate pure a inviare i vostri messaggi. Poi ci sono anche i messaggi vocali che ci fanno molto piacere. 333-4635-873. Poi li leggeremo insieme, li sentiremo pian piano nel corso del nostro appuntamento. Anche oggi un viaggio nell'estate precedenti, poi ho anche i successi, quelli dell'estate attuale ovviamente. In questo caso però il singolo di Jessie J dal 2011.

Jessie J con Price Tag, tornati indietro di parecchi anni, 2011, l'abbiamo ritrovata. Ciao anche a Fede, ciao, attraverso il nostro numero. Allora, c'è la musica italiana, questo è il suo nuovo lavoro in tour, anche lei la vedremo un po' più tardi, al termine dell'estate. Intanto ci canta il suo nuovo lavoro.

0: Love Radio City.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
4: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
5: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
4: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
6: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
13: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
12: Davvero comodo!
14: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Samurai J. L'abbiamo ritrovato per uno dei successi dell'estate. Allora, 14:29 ritroviamo un'altra novità. Lei si chiama Elettra Lamborghini.

In the dark, l'oscurità di Selena Gomez, l'abbiamo ritrovata, 14:35. Allora, parliamo invece dei pinguini tattici nucleari che ovviamente i fan hanno chiesto più volte, loro sono riusciti ad aggiungere delle date, hanno annunciato 3 nuovi concerti che vanno ad arricchire praticamente il calendario del loro tour negli stadi previsto per l'estate 2027. Quindi, per quanto riguarda Torino e Milano, finalmente vengono svelate le date ufficiali. Infatti, la band si esibirà allo Stadio Olimpico di Torino il 12 e il 13 giugno del prossimo anno e a Milano San Siro il 17 e 18, e poi anche la data di Napoli allo stadio Maradona il 27, per coloro che saranno poi insomma in zona, ecco. Comunque oggi troviamo questo nuovo lavoro e c'è anche un'altra bella novità per i fan, stanno lavorando a un nuovo progetto, li attendiamo. Intanto c'è Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Lazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
16: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
17: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
18: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
19: Vai
18: vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
19: Dove si trovano?
18: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
19: Ma non erano al Bennett di Belforte?
18: Non più. Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
20: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
21: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: pomeriggio ricco di grandi successi. Un saluto anche a coloro che anche oggi hanno scelto il parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba, un'oasi in mezzo al verde. Ciao ragazzi! Vi piace la farinata? Perché c'è un appuntamento a Montaldo Bormida venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 18 torna la sagra della farinata. Tre sere di festa con farinata e cucina locale. Un po' di appuntamenti. Allora, venerdì la serata giovani con il DJ set Gabo. Sabato live music con Davide Mauri e alle ore 23 fuochi d'artificio. Domenica gran finale con Nora e Stones. L'appuntamento è appunto a Montaldo Bormida in località Casiola dal 19 al 21 giugno con la sagra della farinata.
1: I love Radio City.

0: una canzone che ha fatto la storia della musica in Radio City Story, Video Killer the Radio Star. E l'abbiamo ritrovata in questo appuntamento dal nostro archivio. Abbiamo raggiunto lo spazio dedicato all'informazione. Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, il tycoon ha precisato: è un'intesa equa. Il presidente ucraino intanto ha proposto a Donald Trump di incontrare il leader russo negli Stati Uniti. Lo ha riferito lo stesso Zelensky, spiegando di aver discusso la questione durante una telefonata con il capo della Casa Bianca. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice il presidente USA al vertice in corso a Evian. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. I pompieri stanno ora operando per recuperare il cadavere. Il corpo è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Lo sport era con il calcio. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Ero affascinato da questa canzone, me la stavo ascoltando tutta. Olivia Dean, che abbiamo risentito per aprire l'ultima ora insieme, tra pochissimo un'altra delle nostre novità in rotazione, ma prima c'è la musica italiana, Blanco.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

Blanco, che abbiamo ritrovato, che si prepara in questo periodo per l'esame di maturità. Mamma mia! ovviamente l'abbiamo ritrovato con un singolo del 2022. Allora, ciao anche a... vado a recuperare alcuni dei vostri messaggi al 333-4635-873. Mandiamo un saluto a Marco che mi scrive: ma oggi non sono in bici, ma sono in auto perché andiamo in montagna. Io e Pietro. Ciao ragazzi, buon viaggio. Allora, con voi c'è anche Lady Gaga.

0: Si intitola Sugar, il singolo dei Maroon 5 dall'estate 2015. Allora, intanto un'occhiata anche alla situazione del traffico, principalmente due segnalazioni più importanti. La prima arriva dalla A7, la Milano-Genova, code per oltre 2 chilometri, causa purtroppo incidente tra lo svincolo Casale Gerola e lo svincolo con Groppello Cairoli in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A21, la Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti prima dello svincolo con Piacenza Ovest e poco dopo lo svincolo con Castel San Giovanni in direzione Torino. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza e fate buon viaggio. Noi intanto torniamo alla musica, c'è il nuovo lavoro di Achille Lauro.
1: E ciao!

0: Love Radio City.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a €6,000 a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
7: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
11: Per te, i centri odontoiatrici remoti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici remoti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 12 04. Fabrizioremotti.eu.

Lady Damiano David, tornati indietro, ma neanche più di tanto, insomma un annetto, 2025. Allora c'è la City Compilation, tre successi che riascolteremo senza interruzione, ma prima c'è una novità, Shakira insieme a Burna Boy.

dai! Dai, dai! Dai, dai, è proprio il titolo della canzone. Shakira insieme a Burna Boy, Quattro The City, tra le nostre novità. Compilation, tre successi senza interruzione, conosciutissimi ovviamente. Il primo è di The Weeknd.

0: compilation ricca di grandi successi. C'è anche questa bella canzone che è fine anni 90-99. C'era anche Safe con Buona Domenica, e in apertura un successo dell'estate 2020, o meglio il disco di The Weeknd che abbiamo ritrovato con Save Your Tears.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
6: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
5: Dove si trovano?
6: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
5: Ma non erano al Bennett di Belforte?
6: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
7: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
8: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
9: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
8: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
9: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
8: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquiterme.
10: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
11: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
12: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
18: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
20: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
0: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Yabusa Magnetic. Pochi minuti alle 16, stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento. Fine, insomma, un po' di saluti mandiamo anche a Giusy, che ci ha raggiunto prima. C'è anche Andrea, ciao, buon pomeriggio. 333-4635-873. Continuate a inviarli, poi li leggeremo, insomma, anche nella prossima ora. Ritroviamo il singolo di Jason Derulo.
1: I love Radio 7.

Karol G, Manu Chao. Mi piace questo singolo, è stata una delle nostre novità, poi entrati anche loro ufficialmente tra le nostre hit. C'è dal passato Roy Orbison.

0: Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, e poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Tragedia a Mykonos in Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nella notte tra lunedì e martedì, un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni arrestato dai carabinieri. Era sotto l'effetto di alcol. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati del processo milanese Torre Milano perché il fatto non sussiste. È il primo verdetto che arriva dai tanti filoni sull'urbanistica in cui si contestano i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio della torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su volkswagen.it.
8: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
11: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
10: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Care. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zancari. Oggi sono le 16, come dovrebbe essere sempre. Per fortuna ritroveremo Valeria a partire dalle 18, cosa che ieri non è avvenuta, ma insomma oggi sì. Ciao a tutti, buon martedì. Com'è lì dalle vostre parti? Vi state divertendo? Qualcuno è qui vicino a noi al parco acquatico Lovagello? Allora lo salutiamo ancora più forte. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria. I love you Radio City.

Season con Pink, Nate Ruth su Radio City. Meno male che c'è il campionato mondiale di calcio in questo mese di giugno, perché nonostante il fatto che non ci sia l'Italia, chi tifa, chi ama il calcio non può perdere le partite del mondiale, che riservano anche delle belle sorprese ogni tanto, delle squadre che non ti aspetti che riescono ad ottenere dei risultati davvero stupefacenti. E poi c'è anche già qualche problemino, insomma, se ne parla. Quali sono le partite di oggi? Andiamo a vedere: la Francia gioca contro il Senegal questa sera, l'appuntamento è alle ore 21, e poi sono le 3 di notte, un pochino in là, l'Argentina che incontra l'Algeria. Questi sono, credo, gli incontri di oggi, se non mi sono perso qualcosa per strada, dovrebbero essere solo questi. Ti fate Francia o Senegal?

0: so che questo non l'avete dimenticato, anche perché è un pezzo che fa parte della colonna sonora di Shrek. Accidentally in Love con Counting Crows. Saluto Marco che sta viaggiando, sta andando in montagna, credo, insomma, ieri mi ha dato questa indicazione, dice: sono in viaggio con il mio socio che è di molta compagnia perché sta giocando con i videogames. Ha capito, ma ci siamo qui noi.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile e soleggiato tra Piemonte e Liguria, ancora qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone alpine, sui rilievi appenninici, con il rischio di qualche locale breve temporale questo pomeriggio sulle Alpi Marittime. Poi da mercoledì ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, il tempo si mantiene stabile e soleggiato. Ancora un po' di variabilità sui rilievi sarà possibile, temperature in aumento con valori che supereranno i 32-33 gradi sulle pianure piemontesi, sull'entroterra ligure. Invece lungo la costa la brezza marina manterrà le temperature ancora contenute entro i 27-28 gradi, almeno in questi primi giorni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta, Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
6: Hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
13: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
14: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
13: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
14: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
15: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
16: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
17: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
18: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
17: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
19: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.

maledetto me. 16:31, buon pomeriggio amici, questa è Radio City, la radio dei grandi successi, c'è Paolo Zangani in vostra compagnia e anche in arrivo una delle belle novità di questa settimana, ricca. Naturalmente prima dell'estate arrivano tutti quei dischi che hanno intenzione di accompagnarci nei prossimi mesi. Ci sarà anche questo? Dolce Nera.

0: Epopea.
1: Questa è la nuova canzone di Dolce Nera. Saluto Silvietta, che è un po' di un po' di veleno, voglio dire, nei confronti del calcio in generale. Dice: è uno schifo. Tutti corrotti. Beh, in effetti lo sport in sé è veramente bellissimo, però poi c'è tutto quello che ci sta intorno su cui si potrebbe tranquillamente discutere. Comunque parlavamo ovviamente del fatto che non ha nessuna intenzione di vedere le partite dei mondiali, di questo si parlava. Voi invece che fate? Guardate i mondiali? Non li guardate? Beh, insomma, il gioco del calcio è bello, poi naturalmente ci sono tutti i vari retroscena e anche questo fatto che non c'è l'Italia, che mannaggia la miseria. Jess Glynn su Radio City, All I Am. Everybody.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Russell Crowe in una recente intervista si è dichiarato fan di Ultimo, dice: vorrei suonare con la mia band un suo concerto, ma non credo che sarà possibile perché Ultimo è troppo al di sopra. Grande, molto umile Russell. Beh, del resto insomma lui è un artista e un attore famoso in tutto il mondo, come musicista un pochino meno, so, va detto, no? Questo che è con noi è un successo dei Gorillaz. Torniamo con la memoria al 2005 per riascoltare Feel Good Incorporated. Saluto anche la frutta e la verdura. Saluto anche Rianuccia.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
11: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
18: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
19: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
20: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

terraferma. Stavo leggendo un resoconto di quelle che sono le città più care d'Italia, dove il costo della vita è più alto. E devo dire che ci sono delle sorprese, eh? Non avrei mai detto che certe città non grandissime possano essere al primissimo posto o comunque nei primi 10, a scapito di altre che invece sono famose per il costo della vita decisamente molto caro. Beh, sorprese di cui vi parlerò, e non sono buone, no.

Spyro, o Spyro, meglio ancora, vero? Sì. Facciamo il fantacittà rincaro, qualcosa del genere. Qual è secondo voi la città più cara d'Italia in cui ci sono stati rincari maggiori in questi ultimi 12 mesi? Ne parleremo di certo nella prossima ora, anche perché ci sono appunto delle rivelazioni molto interessanti, no? Che mi fanno un po' cambiare il pensiero su quelle che sono le città più care d'Italia. Strano, però è così. 1983, le potentissime note di una canzone di Chaka Khan, si chiama Ain't Nobody.

Babi, Chaka Khan. Ci sono delle città in Italia in cui il costo della vita è aumentato nell'ultimo anno di circa 1.042 rotti euro a famiglia, che non sono poche, voglio dire, così, senza fare nulla di più. Sono cose pesanti, ma ce ne rendiamo conto ogni giorno del costo della vita, che è decisamente altissimo in gran parte d'Italia.

0: set di Evian. Un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon, ribadendo che farà tutto quello che è in mio potere, definendo l'incontro con Zelensky molto positivo. E un incontro di chiarimento c'è stato anche con la premier italiana e il presidente americano Donald Trump. Dopo le tensioni degli ultimi mesi, come hanno specificato fonti italiane, lo scambio è servito a chiarirsi e a ribadire il principio di unità dell'Occidente. Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025. È stato recuperato poco fa il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media, uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. Sono di omicidio volontario, occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne. La procura dei minorenni di Trieste ha chiesto la convalida del fermo del giovane, attualmente in una comunità per minori della provincia di Treviso, da dove sarà probabilmente trasferito. Compirà 18 anni tra due mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Per ora è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
5: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
4: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it, campagna del Ministero della Salute.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
12: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
11: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
13: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Beatles, Harry Styles. Salutiamo invece un po' di ragazze italiane. Loredana, ad esempio, ciao, ciao anche a Giulia. Ci scrivono mentre si stanno spostando in auto in questo momento. Spero che scriva con lei che non guida, naturalmente. Assolutamente. Ciao anche a Gianna, buon pomeriggio. Ha molto apprezzato Chaka Khan che abbiamo ascoltato poco fa. Ma ora diamo inizio alla nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Questa è Radio City e anche Lizzo.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma. I love Radio City.

Juice. Questa è Lizzo, Radio City. Allora, vi ho anticipato che avremo parlato delle città più care d'Italia secondo l'Unione Consumatori. Questa è proprio una relazione che è stata comunicata quest'oggi, un comunicato stampa, insomma, dato a tutti i giornalisti per far capire com'è la situazione in Italia in questo momento. E vi dicevo che, beh, ovviamente quando si parla di rincari non è mai una buona notizia in generale, però potrebbe esserci qualcuno che sorride di più, qualcuno che sorride di meno. E devo dire, dalle nostre parti, tutto sommato le cose vanno meno peggio, ecco, diciamo, non bene, vanno meno peggio rispetto che da altre, perché sono secondo me insospettabili le città più care d'Italia, quelle dove c'è stato un rincaro maggiore di 1042 euro a famiglia per l'anno intero, naturalmente un'inflazione del 3,6%, in alcuni casi anche del 3,7%. Facciamo questa lotteria, questo toto città rincaro? Che ne dite? Secondo voi qual è la città più cara d'Italia? Intanto io comincio con le buone notizie, che non sono mai, come dire, troppe le buone notizie, sempre meglio parlare di quelle. Allora, tanto per cominciare, stiamo sempre parlando di rincari, quindi buone notizie per modo di dire, ma meno peggio, come dicevo. Una delle meno care in assoluto in Italia, perché è al 67esimo posto su 78, è Aosta, quindi salutiamo i nostri amici di Aosta, che hanno un'inflazione del 2,3%, decisamente molto meno. Cuneo, ciao gli amici di Cuneo, tra l'altro anche chi ci ascolta ad Alba, ad esempio, sui 99.700, 2,7% in questo caso l'inflazione, ed è al 63esimo posto, non se la passa malissimo. Torino è al 57esimo posto con il 2,8% di inflazione. 57esimo posto, però, io sinceramente credevo che Torino fosse decisamente molto molto più su, per cui questa sicuramente è una buona notizia per gli amici che ci ascoltano dal capoluogo piemontese. Poi vi dirò le altre perché l'elenco è lungo e si fa interessante.

Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It. Capito, allora, Torino è 57esima tra le città più care d'Italia, che è una buona posizione, cioè non lamentatevi, mi raccomando, perché c'è chi sta molto peggio. Salendo nella classifica delle città più care d'Italia troviamo Novara in 55esima posizione, poi c'è Biella in 53esima, parlo delle città piemontesi naturalmente. Saliamo ancora, Alessandria, 47esima posizione, e il 3% dell'inflazione. Saliamo, andiamo a vedere Vercelli, 37esima posizione, poi su 32esima posizione, qui la città sta diventando un pochino più cara, 3,2% di inflazione, e qui c'è il capoluogo ligure, Genova, salutiamo gli amici genovesi. Su ancora, 28esima posizione, Milano. Ecco, io credevo sinceramente che Milano fosse decisamente più su, specialmente quando vedi i prezzi delle case, dici mamma mia quanto costa, e in realtà è al 2,8%, quindi un'inflazione leggermente inferiore rispetto ad altre, poi parliamo naturalmente così per sommi capi. Pavia, 25esima posizione, saliamo ancora e troviamo Bergamo in 16esima posizione, ancora su, non ci sono più altre città vicine a noi, perché qui arrivano le grandi sorprese, le prime 10. Ecco, le prime 10 sono secondo me delle grandissime sorprese, perché Vienna, sì Vienna, buonanotte Vicenza, io stavo già andando lontano con la mente, Vicenza numero 10, Arezzo numero 9, Siena numero 7, accidenti in Toscana il caro Vita, settima posizione c'è Pistoia e qui l'aumento è stato di un migliaio di euro per famiglia annuo, Venezia, e beh qui diciamo non è una grandissima sorpresa, numero 6, numero 5 Verona, 4 Roma la capitale, piuttosto cara, ma la grande sorpresa arriva proprio dalle prime 3, Bolzano terza posizione, Udine seconda posizione e udite udite, la città con i maggiori rincari, insomma quella che è sul podio, ahimè malaugurato dei rincari piuttosto d'Italia, con un'inflazione del 3,6%, è niente meno che Rimini, ma questa proprio non me l'aspettavo, vedi alle volte.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%. I want
3: it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
12: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
13: Gruppo Zaffiro, Residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppo zaffiro.it.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: La novità in arrivo, c'è la nuova canzone di Taylor Swift che tra l'altro è una colonna sonora, ne abbiamo già parlato lungamente. Eccola qui, Taylor Swift.

Il dopo la novità arriva la compilation. Già, dopo Taylor Swift ci sono tre successi non stop che sentiremo mettendoci comodi. Bene, partiamo da Glass Animals. Arriva 8 Waves. Sì.

0: Family. 1993, grande canzone che chiude l'appuntamento con la City Compilation. Prima Gaia, Bossa Nostra, Glass Animals in apertura con i Two Waves, tre successi che ritroviamo non stop ogni volta che c'è la nostra compilation.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
9: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
8: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
9: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
8: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquitania.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

E allora, sorry, scusa, lo sento con naturalmente i pinguini tattici nucleari. Pochi minuti ai saluti finali, stasera ritroveremo Valeria, quindi tranquilli, sarà lei ad accompagnarci alle 20 o fino alle 18. Temper City, questa è Self Aware. No,

Self-Aware con Temper City su Radio City. Che sembra un gioco di parole detto così. A Montando Bormida, venerdì 19, sabato 20, domenica 21 giugno, dalle 18 torna la sagra della farinata. Buona! Tre serate di festa con la farinata e cucina locale. Venerdì la serata giovani con il DJ set di Gabbo. Sabato live music con Davide Maure. E alle 23 fuochi d'artificio. Domenica gran finale inoltre con Nora e Stones. E per i più piccoli, gonfiabili e attrazioni per tutti. L'appuntamento quindi a Montaldo Bormida in provincia di Alessandria, esattamente in località Cassiola, dal 19 al 21 giugno con la sagra della farinata. E inevitabilmente mi è venuto un appetito. Buon aperitivo! Chiudiamo con una canzone del 1983.

0: Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics con Sweet Dreams, grande iconica canzone del 1983. È tutto, io vi ringrazio, saluto e naturalmente vi do appuntamento domani pomeriggio qui a partire dalle 16. Ciao, buona serata da Paolo Zangani, le notizie in arrivo, poi Valeria, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, come ha riferito il governo svizzero. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Il conflitto in Iran insieme alla guerra in Ucraina sono stati i temi al centro del G7 di Evian. Un incontro a margine del vertice ha coinvolto il presidente ucraino Zelensky, il presidente statunitense Trump e il presidente francese Macron. La Russia deve raggiungere un accordo, ha detto il tycoon. Tragedia a Mykonos in Grecia: una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Alcuni abiti, scarpe e trucchi mancherebbero dalla stanza della casa famiglia dalla quale sono scomparse le due sorelle di 16 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. Dettagli che insieme ad altri fanno crescere l'ipotesi dell'allontanamento volontario dalla struttura di Civitella Alfedena. Nella stanza sarebbero anche stati trovati alcuni foglietti cifrati su cui si indaga. Il calcio, dopo la firma

0: 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Una delle canzoni dell'estate era Camilla Cabello con Young Thug, Havana dal 2017. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno all'interno di queste due ore anche gli Another con 54 Ultra, questa è Talk to You.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

Another con 54 Ultra, una delle canzoni dell'estate. Talk to You è il loro titolo. 18 e 10 minuti qui su Radio City. Parliamo ora di novità dal punto di vista estivo. C'è chi ha già fissato le proprie ferie, chi invece non ne vede l'ombra, ma tranquilli. Siamo tutti in buona compagnia, ci siamo noi anche a tenervi compagnia per tutta la giornata, anche con la nostra rotazione estiva e musicale. Nel frattempo andiamo a Venezia, dove riapre il Palazzo Giovanelli. Dopo un bel po' di anni di lavori di restauro, a luglio riaprirà appunto la storica dimora del Cinquecento affacciata sul Canal Grande. Ci sono tante novità per quanto riguarda magari anche qualche weekend che si può fare fuori porta, proprio perché magari non riusciamo a prenderci le ferie. Ne parliamo all'interno di questo spazio delle nostre due ore insieme. Prima però c'è Ellie Goulding dal 2015 con Love Me Like You Do.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do. 18 e 14 minuti qui su Radio City. Se vi siete collegati solo ora, noi stiamo parlando di gite fuori porta che si possono fare nel caso qualcuno non avesse le ferie. Al 333-4635-873 possiamo dire di essere in tanti al momento. E uno direi: cosa ridi? Mi stava venendo qualcos'altro. Vabbè, comunque stavamo parlando di Venezia, dove riapre Palazzo Giovanelli, quindi una tappa che si può fare magari anche in un weekend. La storica dimora del Cinquecento affacciata sul Canal Grande è stata lunga, però tra pochissimo riaprirà, appunto dopo diversi anni e lavori di restauro, con la dimora storica del Cinquecento, che in realtà ora è un hotel a 5 stelle. Infatti ritorna, no, in vita al palazzo, grazie anche a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia. E la struttura ospiterà soltanto 33 camere, tra l'altro camere dove sono stati accolti personaggi illustri come Marco Foscarini, poi Mozart, insomma, diciamo niente così lasciato al caso. Ma tra pochissimo parliamo anche delle Cinque Terre con le novità. Nel frattempo Mace con Salmo all'interno di questa nuova canzone dell'estate, si intitola Cattive Abitudini.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia, code a svincolo Bergamo in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a casello a barriera di Torino in direzione di Savona. Passiamo alla 7 Milano-Genova, traffico intenso ad allacciamento tangenziale ovest di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, perdita di carico tra svincolo Genova-Aeroporto e svincolo Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano, veicolo in avaria in uscita a svincolo Carrara. Continuiamo ora con la 21 Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti Piacenza Ovest in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati, causa veicolo fermo in avaria, tra allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
7: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
8: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Samurai J con Vito Salamanca, era Flamenco Paranoia. 18:30 minuti, spaccate la novità di Merck & Cremont con i Colors e Serena Brancale, è Partenope.

Shakira con Cardi B. Una delle canzoni dell'estate 2024 qui su Radio City. 18:36 minuti, anche la novità quella di Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
6: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
5: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
6: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
5: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquitania.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, a plea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren con Fever Dream. Sono tanti gli eventi qui nel nostro territorio e proprio per questo a Montaldo Bormida venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 18 torna la sagra della farinata. Tre serate di festa con farinata e cucina locale. Venerdì la serata giovani con il DJ set di Gabo. Sabato live music con Davide Mauri e dalle 23 fuochi d'artificio. Domenica gran finale con Nora e Stones, per i più piccoli, gonfiabili attrazioni per tutti. Appuntamento quindi a Montaldo Bormida, in località Casiola, dal 19 al 21 giugno con la sagra della farinata.

0: sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
4: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
3: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
5: Un'estate da bricconi con Bricom. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricom. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Radio City con me, Valeria Ferrari. Inizia ora la nostra seconda ora insieme, anche con Francesco Gabbani, Summer Funk, l'ultima sua dell'estate.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Gabbani con Summer Funk. Tra l'altro, tra pochissimo, anzi è già partito il suo tour estivo, che arriva proprio in un anno speciale, perché il 2026 segna i 10 anni di carriera, appunto, che il cantautore toscano vuole celebrare con un racconto in musica. Proprio all'interno di un'intervista dice di voler, e sarà un'occasione proprio di ripercorrere, no? Anche festeggiare, celebrare questi 10 anni di carriera dal 2016, quando abbiamo cominciato a conoscerlo con Amen, uno dei suoi primi singoli, e poi con la sua vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Tra l'altro, tour che è partito, come dicevamo, proprio il 12 di giugno da Bergamo, e poi andrà avanti invece per tutta l'estate fino ad agosto. C'è anche Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile e soleggiato tra Piemonte e Liguria, ancora qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone alpine, sui rilievi appenninici, con il rischio di qualche locale breve temporale questo pomeriggio sulle Alpi Marittime. Poi da mercoledì ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, il tempo si mantiene stabile e soleggiato, ancora un po' di variabilità sui rilievi sarà possibile, temperature in aumento con valori che supereranno i 32-33 gradi sulle pianure piemontesi, sulle entroterra ligure. Invece lungo la costa la brezza marina manterrà le temperature ancora contenute entro i 27-28 gradi, almeno in questi primi giorni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
12: 19:23 minuti, quasi alla mezza della nostra seconda ora insieme. Novità per Elettra Lamborghini, si intitola Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini con la novità Bam bam, bambina qui su Radio City. Subito dopo la novità, anche una compilation, tre successi non stop. Apre Mai Smith con Stay If You Wanna Dance dal 2025.
2: Sì,

0: dal 1997, Lighthouse Family con High. Qui su Radio City a chiudere questa nostra City Compilation. Anche Mai Smith con Stay If You Wanna Dance in apertura, subito dopo la nuova di Saif. Buona domenica.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
6: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
5: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
6: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
5: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Aquitaine.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
11: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
10: Dove si trovano?
11: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
10: Ma non erano al Bennett di Belforte?
11: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
12: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
17: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
18: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
19: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
21: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
22: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Somber con Potential, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo, dopo invece Vasco, che tra l'altro ha iniziato il suo tour con la Data Zero il 30 di maggio al Rimini, allo stadio Romeo Neri, e poi continuerà fino al 28 e il 29 di giugno, in cui in mezzo ci saranno altre quattro date, una già fatta ovviamente a Ferrara, poi ad Olbia invece in proprio in questi giorni, il 12 e il 13, si continua con Bari, Ancona e in chiusura, come dicevamo, a Udine al Blue Energy Stadium. Proprio ora, dal 2016, questo è Un Mondo Migliore qui su Radio City.

0: dal 1983 Gazebo con I Like Chopin va a chiudere queste nostre due ore insieme. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, ovviamente qui su Radio City. Io vi lascio alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo subito dopo il Non Stop fino alle 7 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 20 in questo istante. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il summit del G7 in Francia oggi è entrato nel vivo, bilaterale tra il presidente francese e quello ucraino, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev alla presenza anche di Trump. Dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì, il tycoon ha precisato: gli iraniani non avranno mai un'arma nucleare. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea a Hormuz. Una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento contro uno yacht civile che si era avvicinato nel canale della Manica. Un portavoce del Ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni relative a un incidente avvenuto nel canale e di aver avviato accertamenti. Non sono stati segnalati feriti né danni all'imbarcazione. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull'isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. Il calcio inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiff, i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
6: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
6: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
7: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
8: Aspetta, aspetta, i piatti?
9: Finiti.
8: E i bicchieri?
9: Finiti anche quelli.
8: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
9: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno alla Sagra Contadina.
10: Si cena dalle 19.30 con pasta e fagioli, gnocchi, coppa e salamini alla piastra e porchetta.
9: Tutte le sere dedicate ai giovani con DJ set e gruppi musicali.
10: Vi aspettiamo il 19, 20 e 21 giugno a San Giacomo di Rocca Grimalda.
9: In collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast a Silvano d'Orba e Acquiterme.
11: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere le detrazioni fiscali. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: sessi.
1: I love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sol siempre toca y llega.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.